da da da ma ma ma da da da uste e da da da ma ma ma a di ha uste e da da da ma ma ma a di ha uste e da da da ma ma ma a di ha no ku he da da da uste e da da